Buonasera signorina, buonasera signore. E già si dice l'amore non mangia sin gino. E presto piano del trono si precelesse il su tu. Sì, signorina Josia, amore, amore, amore tu. Trivigiano, Edward Canoc e Adriano Celentano!